0: Sì, sì, sì.
1: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano On

Eccoci qua, siamo partiti e partirà ancora la canzone che ci abbiamo sotto col suono del mare. Voglio ballare con te sulla riva del mare. DJ Salvi sta provando ancora ad aggiustare un po' tutto e questo qua è

Eccoci qua, continuiamo. Sto provando, sì, ci stiamo riuscendo a mettere a posto. Annalisa e Mr. Ryan, un domani. Buongiorno amici, buona domenica. Se state sulla spiaggia, DJ Salvi vi saluta.

per registrare le tracce. Ebbene, l'esperienza fa il lavoro e mettilo da parte, diceva mio nonno. Bene amici, andiamo ancora avanti, eccolo qua, stiamo bene al mare, bentornati, come state? Bene, 10 giorni a Sanremo da turista, mia moglie ha apprezzato tanto questa città, veramente molto bella.

Adesso sì che mi sento a mio agio, posso giocherellare da qui a destra e manca. Bene amici, come state? Siete bentornati? State qui? State ancora giù? Scrivetemi su Facebook che state qua, che vi mando un po' di canzoncine. E allora la Domenica Italiana è qui con noi, insieme al mare, insieme alla voglia di libertà. Bene, c'è la piscina Marsili che è piena. L'unica differenza di un mese fa, l'erba è tutta marrone. Bene, dà una sensazione un po' strana sdraiata su quest'erba marrone che sembra autunno. Davanti a casa mia c'è un albero che si chiama Linden, è enorme, centenario. Bene, fa cadere foglie autunnali. Signori, il troppo caldo sta distruggendo un po' anche la vegetazione che ne sta soffrendo. Bene amici, voi dove state? Tutto a posto? Abbiamo risolto i problemi degli ombrelloni in Italia. Invece al sud, a Napoli, c'è Borrelli che sta bloccando un sacco di siti abusivi. Pensate un po' che sulla spiaggia si costruiscono anche garage, si costruiscono le case. 120 euro di ombrellone e sdraio, non puoi entrare se non paghi 100 euro. Ve lo dico perché nella mia regione, e forse in sud, in Sicilia è la stessa cosa, tutta la costiera amalfitana è sotto controllo di il signor onorevole Borrelli, che è veramente l'unico che parla contro la malavita in un modo così sincero e schietto. Voi non vi potete prendere la città, è questo il problema della nostra cara Italia. E allora andiamo, Fred De Palma, Anitta, Amy Skill, La Testa Gira, fatevi un po' di baciate italiane in un modo veramente italiano. Eccole qua, DJ Salvi è qui, un bacione, togliti dalla pista perché ti spacco l'osso.

Chiave 95.6, siete sintonizzati sul canale o l'angolo del cocomero italiano rosso. In estate che ci siamo divertiti e ci divertiremo ancora, amici. La musica accompagna le nostre strade dell'estate e ci distrae da altre cose, perché è giusto anche così staccare la spina, guardare avanti e godersi quei momenti di vacanze, se si può, perché abbiamo assistito a delle cose veramente volgari, immaginabili. Da criminali hanno fatto degli incendi, da Gallipoli in Sicilia, la Spagna, la Francia, nella Campania, è veramente da senza stima per sempre, perché la vita sta diventando veramente un interesse. Quello che viene proposto, che cos'è? La delinquenza viene proposta, e allora che cosa dovrei fare io da domani? Un abbraccio da DJ Salvi, andiamo ancora avanti. E sicuramente nell'estate quest'artista lucana sta mietendo vittime a tutti i concerti, perché Arisa sta avendo un successo dietro l'altro nei suoi concerti, con la sua linea dimagrita. È diversa, si è riscattata come donna, gli piace essere così. Arisa, Rugiada. Yeah.

questa volta impari l'arte e mettila da parte. Il DJ deve sempre poter riuscire a salvare la serata, e tante volte ci sono riuscito per l'esperienza e per l'improvvisazione che ho, ahimè, resto che mi serve.

l'avevo messo. Ah, e andiamo ancora un po' in salita estivo, perché dopo abbiamo anche I Nove di Giovanotti con Gabri Ponte, poi abbiamo Num Fir, una canzone molto bella, poi abbiamo, cosa abbiamo? Alessandro Amoroso con Gianni Morandi, un duo un po'. Loro erano convinti che facevano, non so, burdella, però mi sembra che ha preso più piede Agostina Amalfitano, Guarisa e Nino D'Angelo. Comunque, cosa vi volevo dire? Dai, facciamoci un'altra canzoncini, dai ragazzi, andiamo a fare un altro ballo, perché l'estate è nostra e qua chi ce la tocca? Fammi vedere. Sì, è partito.

Eccoci qua, la canzone di Brancala al Festival di Sanremo. Relax, amici, buona domenica. Tutto a posto? Dove siete voi? Come sono i vostri giardini? Sono verdi o sono marroni? Beh, nessuno c'è che c'ha un giardino verde in questo momento. E se continua così, ragazzi, bene, è troppo, troppo per la Svizzera, troppo per la natura. Ma che cosa ci vuoi fare? Siamo in una situazione che non siamo né convinti né contenti, quindi andiamo ancora avanti, amici. Yeah. Eccoli qua. Mashup e DJ Salvi su Radio Rave, musica italiana. Ciao Berna, io ti gen, resta sempre come sei, non farti spaventare. Yeah, resta con me, bambole di pezza. Siamo sul mare, siamo sul bagnasciuga. Sono arrivati 50.000 migranti in una località della Spagna che si trova in Africa. Tutto organizzato, tutto visto, tutto spiegato. Perché? Perché Sanchez è l'unico che vi dice no. E questi sono i regalini. E a volte io senza stima, una parte della mia cara Italia senza stima. Yeah!

abbiano un'educazione e non picchiare gli anziani in mezzo alla strada. Ma insomma, Italia, che direzione hai preso? Quante volte stai abbassando il pantalone? Alzati, alzati, che Dante Alighieri ti sta guardando. Che figura, diceva. Yeah, sì, tempi di odio.

Eccoci qua, date che mi sollazzo un po' e non buttate mai, non buttate mai una canzone d'amore, specialmente nell'estate. Fate la vostra, una canzone d'amore può essere la spiaggia, una notte infinita. E allora ce lo facciamo dire da Vasco Rossi. Yeah! Nell'estate così sulla spiaggia ci vuole Vasco quando arriva. Ti fa chiudere gli occhi, ti fa sentire il fruscio del mare e il suo testo ti apre la mente. E il DJ spacca il cuore la domenica.

Domenico, quando accendi la radio, ma voi lo sapete che la radio è più potente della televisione? Perché c'è da immaginare, devi ascoltare e poi pensi. Non vedi, però ti prendi. Come questa canzone di Bravi. Ecco la radio, la potenza delle onde che arrivano fino a te, entrando dalla finestra in punta di piedi. Dipende chi la fa. Resta con me la domenica e non te ne pentirai. Se ascolti Onda Libera vivrai 100 anni. Bene amici, andiamoci ad ascoltare questo duetto un po' anomalo. E questa è Alessandra Moroso con Gianni Morandi e la dedichiamo a Pasquale Lisella di Ostermundico, perché me l'aveva suggerita. Dico, vai a ascoltare questa canzone, anche se l'avevo già sentita o non so se l'abbiamo già mandata qualche settimana fa. Comunque, ciao Pasquale, buona domenica, buon ascolto e poi non so cosa arriva. Lasciamoci sorprendere. Alessandra Moroso, Alessandra Moroso con Gianni Morandi, il centenario, signore. E com'è il titolo? Hit Parade. Hanno detto che facevano un successo.

Sono le 13:38 minuti primi, siete sintonizzati su Radio Rave 95.6 con di dove sta? Eccolo qua, non parte di nuovo, invece io mi viene il colpo di tosse, non parte più il mouse, perché? Perché guarda un po', va. No, impazziscono così, sarà il caldo, non lo so che cavolo sarà, vediamo un po'. Ma che ci vuole, ma si rende, sta tecnologia è lenta proprio. Bene amici, allora facciamo il confronto. Avete sentito questa canzone di Alessandro Amoroso e Gianni Morandi? Sì, va bene. Ebbene, e diamoci ancora questa spinta, un confronto di Tormentone 2026, la canzoncina di La Costiera Amalfitana. Vieni Milano e poi muoro, ovvero muori dal caldo, in un deserto totale, sono Willie Smith senza il cane. Guardate un po' che...

0: amici, eccole qua le ultime notizie che arrivano. Fammi vedere, grazie amico. Shift State in Flamme in Svizzera sul lago per i fuochi d'artificio, si è incendiato una barca nel canton Vaud. Come corre qua, mamma mia, ecco il fammi vedere.
1: Es hat vor dem Schlussbug müssen abgebrochen werden.
0: Io lo dico sempre.
1: Dafür sind weiterhin Feuerwerkskörper aus dem Schiff in den Himmel geschossen. Offizielle Berichte über Verletzte liegen keine vor, Brandursache ist unklar. Wegen der anhaltenden Dürre hat es an vielen Orten in der Schweiz ein Feuerwerksverbot gegeben. Für gewisse Veranstaltungen hat es eine Spezialbewilligung gegeben.
0: Aha, avete capito? Ha ricevuto un permesso speciale e quindi io dico solo una cosa, ve l'ho detto. Già su Facebook vi indirizzo a certe idee. L'uomo primitivo, quando è arrivato sulla terra, mangiava le radici, la carne cruda, non conosceva il fuoco. Allora, ha conosciuto il fuoco, l'ha conosciuto, diciamo, 5 milioni di anni fa, eccetera, eccetera. Quindi, perché oggi tu lo usi come un bambino che non sa accendere manco più fiammifero? Allora, la mia domanda è: togliete all'umano i fiammiferi di mano, perché sono che creature. Che ci puoi fare? Sono creature, sti guagnuna. Mamma mia!

Amici cari, amici belli, proprio live. Questo commento è stato dal 20 minuti che ha riportato l'articolo che questo chip si è incendiato. Hai visto? Avete visto? Gli lasciano i bambini, mette i primarini vicino ai bambini e voilà quello che succede. Il detto dice: se tu vai a letto con i bambini, la mattina ti svegli con il materasso bagnato, perché può capitare che il bambino fa la pipì, ma il bambino, non la persona di 50 anni che diventa bambino. Va bene amici, allora dato che stiamo parlando di stesse spiagge, stesso mare, andiamo negli anni 60 e vi voglio sollazzare con una canzone veramente mitica e anche un po' per il romanticone, Piero Focaccia.

Eccoci qua, andiamoci ad ascoltare una bella canzone di Gigi D'Alessio, Rosa e Lacrime. Mi è piaciuta proprio questa ragazza che sta nel video con lui, molto bella, molto bella. Cioè, proprio Gigi, mannaggia, fatta una poca. Eccolo qua, Gigi D'Alessio, Rosa e Lacrime.

Eccoci qua amici, buongiorno ancora per chi si fosse sintonizzato adesso, siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6, non so che cos'è partito qua, state fermi, levi in mano la coppa logo. Bene.

Amici, facciamo i saluti alle persone che mi hanno scritto dal Moliso, dalla Calabria, non lo so, la signora Fernanda Cassiano. Ciao Salvi, buona domenica anche a voi, ditemi da dove scrivete Fernanda, che salutiamo tutta la regione. Poi c'è Gino Amadielli, top quando sente Gigi D'Alessia e musica partenopea. Gigi, ce n'ho una, la canzone che na conosce, si chiama Non mi fira, forse ce la facciamo a mettere dopo la nuova di Jovanotti insieme a Ponte. E poi andiamo a vedere Massimo Reo, carissimo amico di sempre, tutta la famiglia, la mamma. Un abbraccio e tu Salvi, prenditi una caramella. Sai quante caramelle mi sono mangiato in questi giorni? Da Sanremo mi sono portato una raucedine tremenda, perché sudate, l'aria condizionata, nei pullman, nei treni, nei ristoranti, nei negozi, sudate. Sì, mi ha pigliato poche tosse e quindi mi sono pigliato un sciroop. Mi sono portato un sciroop e caramelle col miele. Mi curo ragazzi, però uno se si ferma per una poche tosse, io mi sono mai fermato. Massimo, ti ricordi quante vacanze prendevamo noi a Spengler a fine anno? Prendevamo 6 settimane, li facciamo da una vita noi 6 settimane, perciò stiamo bene di salute, perché noi non eravamo mai malati e il negozio ci regalava una settimana di vacanze. Ecco, adesso ve l'ho svelato. Già quando eri ragazzi noi facevamo 6 settimane, ma che è la vita è una bella cosa. Bene, andiamo ancora avanti, fammi vedere. E poi ahimè dobbiamo stringerci veramente vicino Napoli, perché la scossa di terremoto che è successa in questi giorni di 4,7 gradi, bene, ha distrutto un po' una parte di Posillipo, ha distrutto delle case, fortunatamente non ci sono vittime. Tanto i commenti beceri arrivano sempre e voi sarete sempre destinati ad andare all'inferno, ve lo dice DJ Salvi, perché voi non potete speculare su un sisma come se io lo facessi con la Sicilia, come se io lo facessi con l'Himalaya che deve scoprire. Cioè ragazzi, voi siete arretrati proprio, voi siete persone senza stima, ecco. Quindi un abbraccio a Napoli, ai Campi Flegrei, sicuramente c'è Eugenio Bennato che è una vita che fa lotta per i Campi Flegrei, perché lui è nato lì. Ebbene, la situazione è così, quest'anno la scossa è stata più forte che negli ultimi 40 anni a Napoli. Bene amici, vi faccio ascoltare Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, il nostro DNA, e se ce la facciamo per Gino Matiel, Non mi fire, vuol dire non mi sento bene, ma questo lo puoi dire in tanti modi, Non mi fire, a volte dice no, Non mi fire proprio, te sent. Jovanotti e Gabri Ponte, il nostro DNA su Radio Rabe. E DJ, why you?

0: Sole. Bene amici, andiamo avanti. Adesso mettiamo Gabri Ponte con Jovanotti, il nostro DNA. Eccolo qua, eccolo qua. Alla fine della trasmissione, il caro Jovanotti. Un abbraccio, vaiù, levate mani, ah, che mo ce ne amo mare.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.